con la propria sua spada. Per questo è stessa mano che già lo coronò, per questo arcana, qual insidia e qual inganno.

epicureo. Prima li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio. Io scoppio.